Emo. Emo FM kusongoleta calling in Mr. Watt Neribe Okwet akotolo itanyon Emo FM keteshiet nelil tuget nelit nelinyo tubo.